0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ti ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa... Vorrei, vorrei... Vorrei, vorrei...
2: Vorrei...
1: Ma chi è?
2: Esaudire tutti i
1: Cesare!
2: Tuoi, vorrei...
1: Oh mio Dio, ma... Sei tu veramente? Non ci posso credere. Sono emozionatissima. Che storia, tu qui che canti con me. Cioè veramente, quando lo racconto alle mie amiche, sai quanto muoiono di invidia? Minchia, veramente, sei bellissimo, sei bravissimo. Hai dei tatuaggi che mi fanno sbavare, guarda. Non è che ti andrebbe ogni tanto di venire a casa mia a trovarmi? Io abito a Trapani.

0: gli occhi tuoi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: e pensare un po' a voi.
1: La TV
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni più belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: stanza?
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: cinema.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3.

0: like your beard.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Yo.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

l'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: soltanto che tu sia felice.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto. Dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
1: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12:30, così come le altre gare

0: decisive: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia. Ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero uno del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
1: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi.
0: Alla caccia dei quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Ruud. Darderi alle 14:30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara. La prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 km. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Spinderella cut it up one time.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti, anche indiretti, con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio.

rischio obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilavecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 12 maggio 2026. Il santo del giorno sono i santi Nereo e Achilleo, soldati romani martirizzati per essersi rifiutati di perseguitare i cristiani. Oggi nella storia, 1974. Gli italiani votano al referendum abrogativo sul divorzio e vincono i no. Fu una data storica per il paese. Per la prima volta i cittadini difesero con il voto una legge moderna e civile contro chi voleva cancellarla. Una vittoria della libertà e della ragione, che aprì una nuova stagione per l'Italia. Nati oggi, 1907. Nasce Katharine Hepburn, probabilmente la più grande attrice della storia del cinema. 4 Oscar come migliore attrice protagonista, un record che nessuno ha mai eguagliato. 1700. Nasce a Napoli Luigi Vanvitelli, uno dei più grandi architetti italiani del Settecento. A lui si deve la Reggia di Caserta, un capolavoro assoluto di proporzioni, bellezza e ingegno, che ancora oggi lascia senza fiato chi la visita per la prima volta. Curiosità del giorno. Lo sai che nei circhi dell'Ottocento si esibivano persone con malformazioni fisiche rare? Si chiamavano freak show. Uomini e donne con corpi fuori dal comune venivano esposti al pubblico come attrazioni. La donna barbuta, l'uomo elefante, il gigante, erano vere star, spesso pagate e celebrate. Solo nel Novecento il mondo cominciò a interrogarsi sull'etica di quegli spettacoli. Oggi li guardiamo con disagio, ma ci ricordano quanto sia sottile il confine tra meraviglia e crudeltà. Pillola di buon umore. Il silenzio è lo strumento migliore per dare risposte alle nostre domande. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela
3: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo direi che possiamo andare con appunto gli anni 60. A te,
4: esatto,
3: Angela.
4: Esatto, partiamo da un artista degli anni 60 considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco
1: per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri.

0: cos'è?
1: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più. Era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
0: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con

0: la cantante rock regina del rock italiano. Stiamo parlando di Gianna Nannini, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: parlare.
1: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
2: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione? Sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

0: Si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella, grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso delle nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Bentrovati a Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti e benvenuti ad un episodio speciale della nostra rubrica. Oggi lasceremo il passo, non parleremo di un borgo in particolare, non abbiamo degli ospiti a cui chiedere di un territorio nello specifico, ma affronteremo un viaggio.

Un viaggio, dicevamo, di 20 regioni, ognuna delle quali espressa tramite un borgo, e noi cercheremo di farlo in 30 secondi per stuzzicare la curiosità, per cercare di incuriosire e eventualmente anche suggerire delle località per trascorrere un weekend, una vacanza o semplicemente per conoscere un borgo caratteristico di un'Italia meno conosciuta. Attraverseremo tutta l'Italia e, per non far torto a nessuno, ci andremo a attenere all'ordine alfabetico delle nostre regioni. Partiamo dall'Abruzzo e andiamo in provincia dell'Aquila, dove troviamo il borgo di Pesco Costanzo. Circa 1000 abitanti, un borgo d'alta quota dove l'eleganza delle architetture incontra i paesaggi stupendi della montagna. Centro storico conserva palazzi rinascimentali e barocchi perfettamente integrati nel paesaggio. La collegiata di Santa Maria del Colle domina con equilibrio il tessuto urbano. Le strade in pietra conducono a botteghe artigiane dove si tramandano tecniche antiche come il tombolo e il ferro battuto. È un luogo che unisce silenzio, arte e tradizione montana. Ci spostiamo in Basilicata. In provincia di Matera c'è Craco, un borgo disabitato, sospeso nel tempo, abbandonato ma ancora fortemente presente nell'immaginario collettivo. Le case in pietra si arrampicano su un colle argilloso creando una scenografia unica. Dal 1963 è completamente disabitato a causa di instabilità del terreno, oggi un simbolo di memoria e archeologia del paesaggio. Il suo silenzio assoluto è parte integrante del racconto. In provincia di Reggio Calabria esiste Pentidattilo. Sono circa 50 abitanti che lo abitano, un borgo scolpito nella roccia, dominato da una formazione naturale che ricorda una mano aperta. Le abitazioni sembrano fuse con la montagna. Oggi è in gran parte disabitato, ma conserva una forte identità simbolica. Al tramonto, la pietra cambia colore, creando un effetto scenografico naturale, un luogo di forte suggestione visiva.

e ritmo. Con 3.500 abitanti in provincia di Piacenza troviamo Bobbio, un comune che si sviluppa lungo il fiume Trebbia, dominato dal Ponte Gobbo. Il borgo conserva un centro storico legato all'abbazia di San Colombano. Le vie medievali creano delle atmosfere particolari, raccolte, storiche. La tradizione gastronomica arricchisce il territorio, un borgo dove natura e storia convivono perfettamente. Nel nostro viaggio di oggi arriviamo a Venzone, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. È un simbolo di rinascita dopo il terremoto del 1976. È un borgo abitato da 2000 abitanti, ricostruito pietra su pietra con grande precisione. Le mura medievali e il duomo raccontano una forte identità comunitaria. Ogni elemento architettonico è stato interamente recuperato. Un esempio di memoria e ricostruzione collettiva. Proseguiamo nel nostro viaggio e arriviamo nel Lazio, in provincia di Viterbo, a Vitorchiano, un borgo di 5.000 abitanti costruito interamente in peperino, pietra vulcanica locale. Il borgo appare compatto e fortemente identitario. Le stradine conducono alla rocca medievale. L'architettura è profondamente legata al territorio. È un esempio forte di coerenza tra natura e costruzione. In Liguria, in provincia di Genova, approdiamo invece a Camogli, un borgo verticale affacciato sul mare. Le case colorate creano un colpo d'occhio immediato. Il porto racconta una tradizione marinara ancora viva. Il castello della Dragonara domina il paesaggio, abitato da 5.000 persone, un luogo dove il mare è identità. In Lombardia, in provincia di Brescia, approdiamo a Monte Isola. Con i suoi 1.800 abitanti, Monte Isola è la più grande isola lacustre abitata d'Europa. Non ci sono automobili e tutto si muove lentamente. I borghi si affacciano sul lago d'Iseo, la vita quotidiana segue il ritmo dell'acqua. È un luogo di silenzio e di equilibrio naturale. Girovagando per l'Italia, arriviamo nelle Marche, in provincia di Fermo, e ci fermiamo a Torre di Palme. Circa 600 abitanti vivono questo borgo sospeso tra mare e collina. Le vie medievali sono strette in pietra, il panorama si apre sull'Adriatico e sui monti. Le chiese conservano opere storiche importanti, un borgo raccolto e panoramico da visitare. Ed ora in Molise, in provincia di Isernia, dove troviamo Agnone, un comune di 5.000 abitanti, un borgo storico ricco di tradizioni artigianali. Il centro conserva chiese e palazzi antichi, noto per la pontificia Fonderia Marinelli. Le botteghe raccontano ancora la cultura locale, un luogo dove la storia è ancora viva. Tornando in Nord Italia, in Piemonte, in provincia di Torino, troviamo Ussò, abitato da 200 persone, un piccolo borgo alpino decorato da murales. Ogni parete racconta scene di vita montana. Il paese è immerso nella natura, il silenzio domina il paesaggio, un borgo dove arte e montagna si incontrano. Scendendo a sud, nella mia Puglia, in provincia di Brindisi, a Cisternino, un comune di 11.000 abitanti e un borgo della Valle d'Itria. I vicoli creano un labirinto armonico, le bracerie sono parte della tradizione locale. Non si può andare a Cisternino senza passarvi da una di queste. Il centro è vivo e identitario, un luogo dove estetica e sapore si fondono. Quasi in conclusione del nostro viaggio, andiamo sulla prima delle due isole del nostro paese, in Sardegna, in provincia di Sassari, a Castelsardo, con i suoi 5.000 abitanti e un borgo medievale sul mare, dove il castello domina il paesaggio. Le strade conservano identità storica, l'artigianato del cestino è ancora vivo, è un borgo tra storia e un panorama mozzafiato. Dalla Sardegna alla Sicilia, precisamente in provincia di Palermo, a Cefalù. Circa 13.000 abitanti vivono questo borgo, uno dei più noti della Sicilia.

0: La cattedrale normanna domina il centro, le strade conducono al mare, la rocca offre una vista ampia, un luogo tra storia e turismo. In Toscana, in provincia di Siena, c'è il borgo di Monteriggioni con i suoi 150 abitanti. Un borgo fortificato, medievale. Le mura e le torri lo rendono unico. Il centro è piccolo e raccolto, il paesaggio è quello delle colline senesi, un simbolo della Toscana storica. In Trentino Alto Adige, nella provincia di Trento, troviamo il borgo di Molveno. Abitato da 1100 abitanti circa, si affaccia sul lago alpino. Le acque cambiano colore durante il giorno. Il borgo è circondato dalle Dolomiti. L'architettura è tipica di montagna, un luogo di natura pura. E nella verde Umbria, in provincia di Perugia, arriviamo a Todi. Todi è una città storica abitata da circa 16.000 abitanti, costruita su livelli diversi. Piazza del Popolo è il centro principale. Le mura raccontano epoche diverse. Un borgo armonioso e compatto nello stesso tempo. Uno dei centri più equilibrati d'Italia. In Val d'Aosta, in provincia di Aosta, il borgo di Courmayeur. Circa 2600 abitanti, il borgo alpino ai piedi del Monte Bianco, più conosciuto al mondo, unisce tradizione e turismo internazionale. Le strade sono eleganti e vive, la natura è protagonista assoluta, è un riferimento per la montagna di tutta Europa. Arriviamo in Veneto per concludere il nostro viaggio, più precisamente in provincia di Venezia, a Burano. Un'isola dai colori vivaci, abitata da 2800 persone, ogni casa contribuisce al paesaggio unico. La tradizione del merletto è ancora attiva, il borgo è legato alla pesca, uno dei simboli della laguna veneziana. 20 regioni, 20 borghi, un solo paese raccontato attraverso la sua forma più autentica. Questo è il primo dei nostri tour, mini tour, che attraversano tutta la nostra Italia in pochissimi secondi, dedicati a ogni borgo. L'Italia non è solo una mappa geografica, ma un insieme di voci, pietre, sapori, paesaggi che resistono nel tempo. Questo viaggio rapidissimo non esaurisce nulla, apre semmai nuove direzioni di ascolto. Perché ogni borgo, anche il più piccolo, contiene un pezzo di storia che continua a parlare. Io vi ringrazio di essere stati con noi a Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia. Vi ricordo che il nostro è un appuntamento settimanale, che troverete tutte le nostre puntate andate in onda sulle emittenti che ci trasmettono sul portale di tutto.it, dove ci saranno anche curiosità e storie di borghi che non fanno ancora parte dei nostri appuntamenti settimanali. Vi ricordo che esiste una pagina Facebook, Borghi e Sapori, dove troverete tutte le curiosità, le variazioni di orario, le nuove tappe dei nostri viaggi e anche le emittenti che ci trasmettono sia dall'Italia che dall'estero. A me non rimane che ringraziarvi per l'attenzione con la quale ci seguite, augurarvi come sempre buon viaggio, e da Antonio Torretti è tutto. Un arrivederci alla prossima puntata, sempre con Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi, che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf, dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. In inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria. Scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
2: Lasciate le briciole all'australiano Popirin. Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul russo, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
5: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
4: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo. 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
3: Radio Studio Potenza,
2: FM 96 e 100,
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi,
2: il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo facciamo.

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: detto il dottore, eh?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meruz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante.

all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli, si chiama I Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

quanti ricordi dietro questa canzone. Mannaggia. Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua, The Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo George Us, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Vorremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W. Perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ringraziato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso, bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marco Lino e Del Vice. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Woo!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da uno studio bunker riveduto e corretto, va ora in onda Low Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di, ma di cosa parleremo mai oggi? Parleremo di sovraccarico di pensiero, ovvero sia ormai amiamo dare sempre un nome inglese a quello che diventa forse un problema o già lo era, l'overthinking. Hai capito come siamo international? Quando uno pensa troppo, pensare prima di agire è vero, sì, ma fino a che punto? Ce lo chiederemo insieme a noi Senza Radio, insieme allo Shadows Light, che inizia ovviamente con la nostra sigla.

Ben sintonizzati amici, inizia una nuova puntata dello Shadow Slide con Andrea Lombardo ai microfoni, in questo caso a salutare quell'angelo Franzone che la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia. E siamo qui a condurre la nostra mission, ovvero sia lo Shadow Slide, luci e ombre della nostra, della vostra vita. Si prende come sempre un argomento, lo si mette anche in luce e insieme che facciamo? Tentiamo di espletare un argomento, poi alla fine ci ridiamo anche su. Oggi si parla di overthinking, ovvero sia come il troppo pensare prima di agire o anche su una situazione di rimuginare possa influenzare addirittura il nostro fisico, comunque la nostra vita. E allora dovremmo fare un'analisi su noi stessi un attimino per tentare di venirne anche fuori o per capire se siamo veramente troppo riflessivi. Ma prima di addentrarci nell'argomento, chiaramente un programma fatto di musica, tanta musica, e come nostra abitudine iniziamo con un beat che ci sveglia. Vedete come ci sveglia il beat che già è partito, Loco Loco. In questo caso alziamo il volume, comincia così con lo Shadow Slide con l'angolo Tunes.

0: Talk to You. Era l'angolo Tunes Tunes dello Shadows Light con i Senza Radio. Il beat è giusto e allora anche l'argomento lo potrebbe essere. D'altronde ci conoscete da tempo. Un argomento, una puntata. Tante canzoni in una puntata, eh sì. Questa è un po' l'essenza dello Shadows Light, noi che siamo i Senza Radio, sì. L'essenza dei Senza Radio, potremmo dire, per fare anche un gioco di parole. Sentite in sottofondo il sì di Angelo Franzone, che salutiamo. Ma attenzione, oggi si parla di overthinking, ovvero sia il fermarsi troppo a pensare, a rimuginare su decisioni, su errori, su situazioni passate e future. Cosa succede allora? Che ci blocchiamo, non agiamo, anzi questo continuo rimuginare inficia sul nostro essere, sul nostro, diciamo, un attimino confrontarsi con gli altri. Soprattutto si scopre, grazie degli studi che tra un po' snoccioleremo, che addirittura ne risente anche il nostro fisico. E allora che facciamo? Invece di pensare troppo, che scopriamo insieme fa anche male, vedi, il troppo storpia in tutte le situazioni, andiamo ad ascoltare un po' di musica che ci, così, dissipa i pensieri. Tu mi piaci tanto, Saif, questa ce la cantiamo tutti insieme.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

You and Me, cantavano i Jackson 5, un brano che ovviamente non poteva non far parte di un momento importante del film che molti di voi, compreso il sottoscritto, avranno visto al cinema, il film su Michael Jackson, che lascia un po' anche riflettere sulla vita delle grandi icone della musica, tra l'altro una grande firma anche di Bohemian Rhapsody, un altro grande film sulla vita di Freddie Mercury. E allora cosa succede? Le canzoni ci aiutano a viaggiare indietro nel tempo, o anche a legarsi, forse per le nuove generazioni, ma in realtà per quanti li seguivano già ai tempi, a tutti diciamo gli amanti del genere, ma non solo, i curiosi di scoprire questi retroscena delle grandi icone. Noi cosa scopriamo insieme? Invece grandi argomenti che ovviamente non sono dettati dal nostro essere, ma ci vengono in aiuto, in questo caso dal Lifestyle Unbraided. Parliamo dell'overthinking, quando uno pensa troppo. Gli psicologi avvertono che è un'abitudine che aumenta l'ansia, quindi state attenti, si diminuisce così involontariamente la chiarezza nel prendere decisioni, si danneggia la concentrazione e si generano così sensi anche di colpa, di rimpianto, e tutto poi gira intorno anche un po' al nostro essere. Ma chiaramente in momenti della vita, in momenti della giornata, a volte ci si trova a pensare, ma se si pensa troppo, anche il non pensare completamente, agire sempre d'impulso, ha i suoi aspetti negativi, e quindi un programma come questo magari ci dà qualche, diciamo, spunto di riflessione, un po' la mission dello Shadow Slide, che in realtà ne nasconde, anzi non nasconde, quella grande di intrattenimento ovviamente musicale. Andiamo a così a scomodare voci conosciute e apprezzate, anzi apprezzatissime, come quella di Craig David e Sting. Ve la ricordate questa? Rise and Fall.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

solo che la vita, ci canta Jovanotti, sempre cangiante lui, camaleontico. Ci stupisce sempre il Jovanotti, come un po' la vita, no? È cangiante la vita, se vogliamo. Detto ciò, è cangiante anche lo Shadow Slight che state ascoltando, e andiamo così con Andrea Lombardi dei microfoni, senza radio, quindi a salutare quell'Angelo Franzone, l'altro senza radio che vi ha tenuto compagnia nelle ultime puntate, a parlar di pensar troppo. Noi senza pensar troppo oggi stiamo scoprendo pregi e difetti, ovviamente, senza pensarci su due volte abbiamo ricevuto e siamo lieti di passare il nuovo brano di Salvo Buono, una nostra vecchia conoscenza, già più volte sentito, apprezzato, anche intervistato. Oggi lo conosciamo col suo nuovo singolo, diciamo, appunto dal titolo Ho imparato a volare, è quella frase che viene ripetuta in questa chiave di lettura a noi stessi, perché sì, in musica si riesce anche a capire come riavvolgere il nastro a volte, ecco, senza pensare però troppissimo a non arrendersi mai in base a quelle che sono state le vicissitudini della nostra vita. Insomma, vale fra tutti quello che di buono è rimasto, il non mollare mai. Allora, questi passaggi che poi in realtà anche nella difficoltà ci aiutano a crescere, ci imparano una nuova realtà, che è quella di continuare a volare col bagaglio anche di sofferenze che ci portiamo dietro. Ce lo spiega sicuramente meglio il nostro amico Salvo Buono, e quindi siamo pronti per ascoltare così Ho imparato a volare. A voi.

I went back to Ibiza. Mike Posner e David Guetta. Sì, ci fanno sempre sognare con il giusto beat. Tra un po' invece abbiamo una bella carica, bella che è pronta, e non ci pensiamo. Oggi amiamo i giochi di parole sul pensiero, perché di non pensare troppo si parla, anche se vale il contrario, pensate prima di parlare, ad esempio, no? Allora che succede? Succede che scopriamo avere un po' di voglia di dar definizioni, ormai un po' molto anglofoni tutti, si parla di overthinking, ovvero sia quando si pensa troppo, ma proprio veramente troppo, tanto da rimanere intrappolati in quei cicli mentali che in realtà poi che succede non portano a soluzioni. Dentro di noi si dice, ed è così in fondo se ci autoanalizziamo, ci sono tante vocine, no? E poi ci sono anche delle risposte quando abbiamo dei dilemmi, delle perplessità, dei dubbi. E allora un attimino che si fa? Bisogna ascoltare la voce interiore, ma se giornalmente anche nelle cose poco importanti, se così si possono definire, poi è tutto soggettivo, significa che invece soffriamo di overthinking. Non dobbiamo andare mica dal medico, certo, come sempre nei casi gravi bisogna essere anche aiutati, però un attimino stiamo più easy, se vogliamo. E Everlong, si trova la soluzione, come quella dei Foo Fighters, appunto dal titolo Everlong, che può essere una soluzione, una bella scarica, eh?

0: tutti lo aspettavamo, il uno dei fischi più famosi, quello di Otis Redding con The Dock of the Bay. City on, seduti sul molo, ti metti lì, guardi, pensi. In questo caso è un bel pensare, un pensare di svago, insomma, e ti fai anche una fischiettata, perché no? E allora diventano canzoni veramente intramontabili, che ci portano anche, no, quella, diciamo, verve che ha ispirato la canzone stessa, in questi casi brani intramontabili che arrivano ai giorni d'oggi. Attenzione, perché lo Shadow Slide continua ovviamente e non si ferma, come a volte non si fermano i pensieri. Parliamo oggi di overthinking, ovvero sia il pensar troppo. Si scopre, poi com'è che si scopre che tutto fa male? È vero, perché tutto, cioè il troppo storpia, dice la frase fatta, conosciutissima, è proprio vero, perché anche una cosa che ci fa bene, fatta e ripetuta o abusata, insomma, sappiamo benissimo che ci può portare dei problemi, così come ci portano dei problemi i troppi pensieri. Se ne accorgono anche in America, secondo l'American Psychological Association, spero di averlo detto anche bene, non si tratta solo del pensare molto, ma di rimanere intrappolato appunto in cicli mentali che non danno nessuna soluzione, anzi abbassano così l'autostima. E allora che si fa? Gli esperti ci spiegano anche cosa succede al cervello e come poter controllare, dipende ovviamente da noi. Per noi piccola pausa, torniamo con la musica e torniamo a parlare di over.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Senza Radio.

hai capito, il Fulminacci con la sua stupida sfortuna che ci porta a fortuna invece, perché se ci troviamo lì anche a cantare in qualsiasi ora del giorno o della notte possiamo considerarci comunque fortunati. Stiamo insieme, ascoltiamo musica.

situazioni diventano incerte e si finisce per creare un ciclo controproducente, una ruminazione. Quindi stiamo anche attenti. Intanto la musica alleggerisce sicuramente i pensieri. Arriva Stromae.

0: hai capito quanta musica che abbiamo qui? Ne abbiamo a ben d'onde per tutti i gusti, e pensate un po' che andiamo anche indietro nel tempo, perché come molti ci seguono chiaramente nelle nostre rubriche, è giusto che chiedersi delle domande, se poi tanti pensieri c'erano anche negli anni 80.
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ovviamente rimane la musica, e pensate che andiamo a scomodare non uno ma due grandi nomi conosciutissimi, i Queen e David Bowie, nonostante il fatto che insomma abbiano avuto chiaramente excursus diversi, carriere diverse, dischi e singoli di successo, specie negli anni 80 di cui questa rubrica si occupa. La collaborazione in Under Pressure è fra i loro migliori insomma lavori, è ancora una canzone molto iconica, eclettica, innovativa anche per il periodo, e ovviamente la riconosciamo e la ascoltiamo e la cantiamo. Under Pressure.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 827 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Welcome to Shadows Light.

0: suoi animali senza no, con Senza Radio.
1: Come animali notti.
0: E quindi ben sintonizzati amici, come la va? Come la va? Qui la musica ci fa star ben che allegri e anche rilassati, a non pensare. Oggi che si parla di overthinking e scopriamo come il rimuginare troppo male ci fa, insomma, in qualche modo. E allora, come spesso succede a questo punto della puntata, ci chiediamo anche se negli anni 90 era un po' così.
2: Oh yeah! Questi sono gli anni 90, amico mio.
0: Forse quando poi li vivi i tempi non te ne accorgi, te ne accorgi anche dopo di come potevano essere diversi dai nostri, e diversa è anche la musica per come viene concepita e per come viene conosciuta. È il caso di Missing, singolo ormai iconico del duo britannico Everything But Girl, che in realtà non tutti sanno che questo duo britannico era già al loro ottavo album, però a livello mondiale non c'era ancora quella pill insomma, che doveva dare anche la costruzione del brano Missing, che nella sua versione originale del 94 non ebbe il dovuto successo, ed è uno di quei casi inversi in cui una cover, un rimaneggiamento, un remix invece lo rende più popolare, nel caso appunto di quello di Todd Terry del 1995. Versione originale, versione remixata, noi oggi lo ascoltiamo e sicuramente è un tuffone nel passato. Ce l'ascoltiamo.

Hai capito che vita? Samuele Bersani non è arrivato alle elezioni. Che dire, era il 2002, sì. E così Samuele ci teneva compagnia, ci tiene compagnia, perché la musica poi non ha effettivamente età, perché un brano contiene in sé, li continua a contenere tutte quelle emozioni che forse sono anche state incise, trasmesse dal momento in cui il cantautore, insomma, scrive in quel momento di ispirazione. L'ispirazione da radio sicuramente ne porta, anche con argomenti spiccioli come possono sembrare, lo sono da anni i nostri, oggi che si parla di overthinking, ovvero sia il sovrappopolamento di pensieri, la nostra mente si offusca e che ci crea anche una certa ansia, insomma, parliamo sempre di congetture che poi in casi gravi è chiaro che hanno bisogno anche di un aiuto. Riflettere sulle questioni sì, fa bene, ma chiaramente fino a un certo punto trasformare i pensieri in qualche modo poi in azioni, no? Che devono essere pratiche, e parlare con qualcuno di fiducia addirittura può comunque. È un consiglio che è un po' la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà in alcune fasi della giornata, della vita, è difficile. Quindi parlarne di per sé libera i pensieri e spesso e volentieri si dà anche una giusta direzione. Noi siamo veramente quasi al traguardo, ancora musica e poi ci salutiamo.

0: Sì, anche il Tommaso Paradiso ha dato il suo contributo, il suo contributo romantico.
1: Spero che ti arriverà la musica dolce.
0: La musica arriva perché la radio la espande, no? E allora che facciamo? Concludiamo questa puntata legata ai pensieri, al pensar troppo, a un brano che ci fa riecheggiare già nel titolo un po' i vari contenuti, pensieri e parole di Lucio Battisti, che abbiamo scelto come brano di chiusura. E noi andiamo quindi a ringraziare tutti quanti ci hanno seguito dall'inizio della puntata e a quanti ci seguono ormai da anni. Shadows Light continua e Senza Radio continuano, tornano la prossima settimana. Da Andrea Lombardo è veramente tutto, un pensiero e una parola. Ciao, vi pensiamo alla prossima.
1: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ba ba ba ba. Mhm. Aha, aha.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Devo avvisarvi quando sta per arrivare questo jingle, altrimenti rischio di far male a qualcuno, in particolar modo alle orecchie. Bentrovati con Marco Del Weiss, bentrovati con Super Sound. Appuntamento con la musica degli anni 80, l'appuntamento con la musica degli anni 90. L'analogico verso il digitale. E qui ognuno poi può decidere come pensare meglio, se è meglio una o meglio l'altra. In qualsiasi caso le canzoni che passeranno, anche in questa occasione, saranno veramente le più toste, ascoltate alla radio, ballate in discoteca, ascoltate con gli amici. E ve le presento immediatamente con Aneka e Japanese Boy. Poi ci saranno i Boys On con Picture of You e un po' di rock targato Asia con Heat of the Moment. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Super Sound. Stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Te le presento? Certo, dai! Con il 1997 protagonista insieme ai Corner Shop e la canzone che era Brimful of Ash. Le Bananarama, Venus, un pezzo del 1969 però rifatto nel 1986 da loro, la canzone sarà Venus, e poi musica italiana insieme al signor Cesare Cremonini, insieme ai Luna Pop, con la canzone più famosa del loro repertorio musicale, ascolteremo Vespa 50 Special.
0: Torna anche tu negli anni 80 e 90, con Super Sound.

0: poco nel Super Sound altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Mischiamo la musica degli anni 80 con quella degli anni 90 e il risultato secondo me non è male, dai. Ci piace questo appuntamento? Alzate la mano quelli che dicono di sì, alzate le mani quelli che dicono di no. In qualsiasi caso alzate le mani, dai, divertitevi, fate il bordello, fate quello che volete. Anche perché stanno per arrivare tre canzoni, la seconda in particolar modo, che proprio vi faranno venire la voglia di ballare sotto tutti i punti di vista. Gruppo francese, si chiamano Bandolero, la canzone era Paris Latino, 1983, quanto tempo. Poi ci sono i D-Light, formazione nata a New York tantissimo tempo fa, la canzone la più famosa di loro, Groove is in the Heart.

La ricordate quella? C'era anche Towatei, che è un grande DJ, grande produttore. E per chiudere questo trio, un altro cantante americano. Ma sì, dai, non ci sta male. Chris Isaak con Wicked Game. Buon ascolto di Super Sound.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mamma mia, le prossime tre che belle che sono. Una è un po' rock con il signor Billy Idol, che tra parentesi magari non so se lo sapete, ma il vero nome è William Michael Albert Broad. Lo sapevate? Bene, non lo sapevate, adesso lo sapete. Ascolteremo Out in the City, poi la prima delle due canzoni dance, Black Box con I Don't Know Anybody Else, formazione Italo House, che ha fatto veramente un grandissimo successo non con questa canzone ma con Ride on Time. E per chiudere il trio di Ram con You Are the Best Thing, grande pezzo meraviglioso dance, anche se non sembra, perché ha un ritmo un po' tranquillo, ma però il ritmo c'è dentro. Questa canzone, pensate, che è stata addirittura considerata la numero 96 delle 100 canzoni migliori dance di tutti i tempi, e noi le ascolteremo tra qualche istante in Super Sound.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Attenzione, siamo arrivati all'ultima canzone del nostro appuntamento odierno con Super Sound, la musica che ha fatto la storia degli anni 80 e 90. Vi do tre piccole indicazioni per ricordarvi che cosa sta per arrivare insieme a noi, anzi per anticiparvi cosa sta per arrivare insieme a noi. Album è il numero 7 registrato in studio, era uscito nel 1991 e l'album si chiamava Attenzione Bambino. Ok, hai azzeccato, stanno per arrivare gli U2 con una delle più belle dell'album, si chiama One. Io vi saluto, vi faccio sentire la canzone, vi do un appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao, dalla parte di Marco e Del Vice.

0: 80 e 90. Conduce Marco Mari.
1: E voilà amici, ciao a tutti, sono Marco Mari, è arrivato il momento di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance del Novecento, dagli anni 90, agli anni 80, agli anni 70 del secolo scorso, proprio così, così andremo a recuperare quei ritmi che noi abbiamo imparato a conoscere proprio in quegli anni, quando eravamo fanciulli, come ad esempio questo singolo. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. I Brandy Mudge.

L'apertura del nostro Let the Music Play di quest'oggi, amici, l'abbiamo affidata ai Brand Image, produzione italianissima, come pure questa che abbiamo già in sottofondo. Restiamo quindi in tema di progetti musicali italiani. Ora c'è questo bel singolo molto particolare, firmato da Dr. Scat, cioè il gatto del dottore, se lo vogliamo tradurre. Eh sì, proprio così. Watch Out è il pezzo, almeno il titolo di questo pezzo. Nel frattempo vi ricordo che tutta la prima parte di Let the Music Play sarà d'appennaggio della commerciale anni 80, che si porterà via un pezzetto anche della seconda, insieme alla House Music, che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e per 3 anni buoni. Ci sarà spazio in apertura della seconda parte anche del disco degli anni 70. Il tutto poi si chiuderà nella terza sessione, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, con la dance degli ultimi 10 anni del secolo scorso, ovvero la dance degli anni 90. Ed ora Watch Out!

eccolo qui, Dr. Scat, 1984, con lo zampino di Martinelli in questa produzione intitolata Watch Out. Restiamo in tema di prodotti e progetti italiani, però dal 1984 ci spostiamo al 1987 ed acceleriamo pure le battute per minuto, in quanto questo singolo, firmato da due fanciulle estremamente frizzanti e brillanti, nonché carine, ovvero Fan Fan, ci fa ballare un po' più velocemente rispetto ai singoli che abbiamo finora ascoltato, ovvero Brandy Madge e Dr. Scat. Produzione che fa un po' il suono che fa un po' il verso alle sonorità spagnoleggianti. E beh, ragazzi, infatti il titolo è Baila Bolero, anche se comunque la canzone è cantata in italiano, ma dentro c'è una bella chitarrina iberica o comunque ibericheggiante. E adesso io mi taccio e vi lascio ascoltare appunto le Fan Fan con Baila Bolero su etichetta Energy Records.

ritmica, leggera, canzone facile questa per Fanfan, però estremamente efficace, insomma ciò che serviva negli anni 80 per far ballare i giovani in discoteca. Ragazzi, siete all'ascolto di Let the Music Play, io sono Marco Mari, anche quest'oggi sono presente, lo sarò per quasi un'oretta, 51-52 minuti, questi nostri minuti a disposizione per farvi ritrovare. Se in quegli anni 70, 80 e 90 c'eravate, i ritmi che si ballavano in discoteca, se siete più giovani potete imparare quello che, o comunque conoscere quello che veniva ballato dai vostri genitori, appunto nelle sale da ballo, una volta si chiamavano così, adesso sono discoteche o anche dancing all'inglese. Va bene ragazzi, tra i pezzi italiani fin qui ascoltati è ora di dare spazio anche alla musica internazionale. E lo facciamo con gli Hollywood Beyond. Questo è un singolo legato tra l'altro anche ad una colonna sonora di un film, o alla colonna sonora di un film degli anni 80 molto celebre. What's the Color of Money? Hollywood Beyond.

0: E con gli Hollywood Beyond, amici, si chiude questa prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa e poi tra poco si riparte con il disco degli anni 70.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Accantonati i primi 17 minuti, passiamo ai successivi. Rieccoci di nuovo insieme, amici. Io sono Marco Mari. A nostra disposizione ne abbiamo meno di 35 per restare insieme. Vediamo di non perderci in chiacchiere con il nostro LED Music Play. Ora dobbiamo dare spazio al disco degli anni 70, quindi andiamo a riprendere una canzone che abbiamo ballato in quel decennio, ballato ed ascoltato, perché molto spesso facevano anche, all'epoca non si diceva così, però facevano anche tendenza nelle radio questi brani. Allora, noi di Anita World ricordiamo sicuramente e soprattutto Ring My Bell, ma secondo me anche questa Don't Drop My Love non è assolutamente male, anzi per certi versi è anche migliore. La grinta dell'artista americana c'è tutta anche in questa canzone, con la sua voce molto particolare, e oggi noi ve la vogliamo riproporre. Don't Drop My Love, Anita World.

Don't Drop My Love, questo è il pezzo che abbiamo appena ascoltato in apertura della parte centrale di Let The Music Play, amici. Lei si chiama Anita Ward. Secondo me questa canzone, se venisse riproposta in versione moderna, avrebbe un altrettanto grande successo. Certo, ci vorrebbe una voce come quella di lei, Penso che, insomma, non è facilissima da trovare un artista attuale che abbia una voce assimilabile a quella di Anita Ward. Bene ragazzi, ora noi dobbiamo continuare il nostro cammino, in quanto tra poco ci attende il House Music con le ultime due canzoni del nostro, di questo nostro spazio centrale. Ma prima dobbiamo dare anche un po' di voce, un pizzico, l'ultimo pizzico di musica commerciale o dintorni degli anni 80. Certo, loro musica commerciale proprio non ne facevano. Però ragazzi, che dire dei brani dei Depeche Mode, Che poi tra l'altro loro cosa facevano? Realizzavano l'originale e poi nel giro di qualche mese ci facevano tutta una serie, ci ricostruivano tutta una serie di mix and remix con insomma delle riproposizioni rivisitate dello stesso pezzo. E beh, loro facevano technopop, un genere che soltanto loro sono riusciti comunque a proseguire nel tempo. Mi sono perso persino nelle mie parole. Vabbè, allora sapete che faccio? Giusto, avete ragione. Me ne sto zitto e vi lascio ascoltare i Depeche Mode con questo pezzo che ha fatto la storia

Pensate che questa extended version remix, re-remix, eccetera, dura più di 10 minuti. Io non posso lasciarvela andare tutta perché si porterebbe via il restante.

0: Del tempo che abbiamo a disposizione in Let the Music Play in questa parte centrale. Dobbiamo andare invece con la house music. Eccoci arrivati all'appuntamento con i due singoli che ci riportano al discorso legato a quel cambiamento musicale che c'è stato a partire dal 1987 e per tutto l'88, l'89 e il 90. Partiamo con questo pezzo molto molto particolare.
1: Doors blood in place. God's place.
0: Lui si chiama Raul Orellana. Arriva dalla Spagna e nel 1988 e 99 ci ha fatto ballare con questi pezzi di chitarra. Sentite un po'.

Raul Orellana è stato un virtuoso della chitarra che nel 1988 ha pensato bene di sfruttarla proponendola in pezzi house, potremmo definirla anche house in salsa iberica. Nel 1988 è uscito con Chitarra, dopodiché ne ha fatto seguito questa Toros, io me la ricordo perfettamente. L'anno successivo, la copertina di questo disco, c'erano due bei tori con tanto di corna stilizzate, ottimo disegno anche. Tra l'altro in quegli anni, o perlomeno finché ci sono stati i vinili, molti artisti si sbizzarrivano con delle copertine che potessero attirare l'attenzione nei negozi di dischi, perché all'epoca c'erano i negozi di dischi, magari la generazione Z non sa nemmeno cosa siano i negozi di dischi, ci posso credere. Ma quando eravamo ragazzi noi negli anni 70, 80 e anche 90, i negozi di dischi c'erano e in bella mostra nelle vetrine c'erano le copertine dei vinili che, oltre naturalmente ad attirare l'attenzione per gli artisti, molto spesso attiravano l'attenzione anche per il disegno oppure la fotografia che c'era sulle copertine. A noi maschi piacevano molto quelle con le belle ragazze che si facevano immortalare. Vabbè, lasciamo stare. A proposito di belle ragazze, passiamo a quest'altro vinile. 1989, lei si chiama Liz Torres, arriva dagli States e tra l'altro la copertina di questo maxi single era molto molto attraente, perché insomma si mostrava in tutta la, in tutto il suo splendore questa artista che oggi ritroviamo con Payback on a Beach, pezzo tutt'altro che leggero, durissimo secondo me.

0: E così Liz Torres a chiudere la parte house, a chiudere la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Noi vuole sempre.
5: E voilà amici, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti insieme alla musica dance del Novecento, in particolare ci occupiamo degli ultimi 10 anni del Novecento. E partiamo così, classicone degli anni 90 questo.

L'avete ritrovata in qualche angoletto della vostra memoria, questo pezzo di Ecstatic, Move Me Up, era il 1995, siamo partiti fortissimo in questo nostro ultimo spezzone di programma a disposizione del sottoscritto Marco Mari, a disposizione di Let the Music Play. Restiamo nel 1995, che dite, eh?

quel 1995. Questo motivo, a dire la verità, non era nato per essere ballato in discoteca, era un pezzo pop, ma poi ha avuto un successo così elevato che insomma se ne è ricavato una extended version da proporsi anche in discoteca, e direi che la scelta è stata decisamente azzeccata. Rimaniamo con ritmi molto molto alti, perché ragazzi qui le battute per minuto volano. Questo è un pezzo italiano che ha avuto un grande successo, anche perché poi è stato costruito sulle ceneri, mettiamole pure così, sulle... sì, va bene, dai, usiamo ceneri, dai. Se no sta male dire posteri. Insomma, comunque, sulle note di un grande successo degli anni 70, di quando il sottoscritto era piccolo, piccolo, piccolo, eh? Che poi è alla Fiera dell'Est. L'originale? L'originale era di Branduardi, di Angelo Branduardi. Ma loro si chiamano Ethnic Beats.

qui c'era lo zampino del Gigi Dag, e beh, insomma, sono abbastanza evidenti i segni del suo fare. Eccolo qua, Ethnic Beats con Alla Fiera dell'Est in versione dance. L'originale era di tutt'altro segno, era di Angelo Branduardi, un personaggio, un artista che sapeva suonare tutti gli strumenti. Proseguiamo il nostro cammino, amici, che dite? Ci stiamo incamminando verso la conclusione, ma un paio di pezzi riesco a regalarveli ancora. Come ad esempio questo che ci porta al 1992. Si chiamano Coro. Qui c'era lo zampino di Stefano Secchi e la voce è quella di Talisa. It's a love. Because the Night, anche questa è una cover di un singolo degli anni 70 di Patti Smith. Questa tra l'altro è una remix version.

È stata davvero geniale l'idea di riproporre in versione dance un pezzo rock degli anni 70 di Patti Smith, del calibro appunto di Because the Night, canzone di protesta, insomma, per i ragazzi americani che partivano per la guerra. Facciamola finita così. Intanto, ragazzi, stiamo per arrivare alla conclusione. L'idea era venuta a Stefano Secchi insieme alla splendida voce di Talesa. Io non ho più trovato una cantante con un timbro di voce simile e ne sono passati tanti di allora. Era il 1992. Tante bravissime artiste, sia che cantano in italiano che in inglese, ma un timbro come quello di Talesa, ragazzi, secondo me rimarrà unico. Intanto andiamo con quella che è l'ultima produzione di quest'oggi. Produzione italiana, sebbene lei non lo sia. Stiamo parlando di Ann Lee, che poi negli anni 2000 decise di cambiare marchio, si fece chiamare in un altro modo, ma non siamo qui per parlare di questo, perché questa è la musica dance degli anni 90. Voices!

0: con Voices di Anne Lee e i suoi meravigliosi capelli rossi lunghi ondulati si chiude la parte degli anni 90 di Let the Music Play, si chiude tutto il programma di Let the Music Play. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 52 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3

0: con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: È bello perché quando dice siete pronti, alzate il volume, allora c'è Dora che mi alza il cursore del volume dei microfoni. Grazie, Dora!
4: Di niente, Manuel. Anche io chiudo un po' il suono perché...
3: Oh. Le cuffie sono troppo alte, vero?
4: Sì. Vabbè. Altissima.
3: Vabbè. Comunque, benvenuti, anche oggi ci siamo. Benvenuti perché è grande la puntata anche di questa settimana. E con me c'è sempre Dora che mi accompagna in quest'ora che vi facciamo un po' di compagnia. All'interno di A Tutta Musica c'è sempre il Talent On Air, che è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti. Poi c'è il Segnalibro, grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marubio e Luca che se ne occupa. E poi abbiamo il Caffè 90,
4: che lo inviaste al finale della lista, ok?
3: Sì, bisogna mischiare un po',
4: Mixiamo anche il programma.
3: Certo.
4: Oggi è un giorno di mixare tutto. O sea che questo va al finale, luego
3: l'ho detto al finale, però è sempre all'inizio. Allora, non iniziamo a cambiare.
4: Hace tantos cambios, esos cambios ya son muy muy drásticos.
3: Okay. Va bene. Poi abbiamo trovato una piccola notizia curiosa, no?
4: Sì, curiosa. Cosas que inventan, cosas que, pues no sé, para algunos será wow, qué bello, ¿no? Que le piacerá. Sí, pero sí. Para otros no nos gustaría como tanto, o sea, es peligroso al final y al
3: cabo.
4: Perché,
3: sí, la bella è perché il tecnologico è questa invenzione innovativa e tutto quanto, però ci sono sempre i pro e i contro di ogni cosa.
4: Exactamente. Se trata sobre Oppo, que presentó un paraguas con pantalla integrada.
3: Quindi Oppo, che è una delle aziende dei telefoni, degli smartphone, uno dei più conosciuti qui al mondo, ha inventato questo ombrello digitale, diciamo così.
4: Esattamente, un ombrello digitale.
3: Ecco.
4: Così, así no se pierde, por ejemplo, si estamos en plena lluvia, ¿no? No vamos a sacar el teléfono o mirar el reloj, que ahora también ya es inteligente. Entonces podemos guardar la pantalla de nuestro paraguas y ver las notificaciones que tenemos, ver nuestros mensajes allí.
3: ¿Visto? Allora, seguramente c'è questo ombrello che ha un display. E quindi quando vi arriva una notifica, voi invece di uscire dalla tasca oppure dalla borsa il telefono oppure guardare l'orologio, lo smartwatch, potete guardare direttamente il display
4: dell'ombrello.
3: Dell'ombrello, mi veniva la parola, perché non sta piovendo.
4: Del paraguas, della sombrilla, decimos nosotros.
3: Ombrello.
4: Ombrello.
3: E quindi potete guardare il display dell'ombrello e vedere la notifica che vi è arrivata. E io penso che... Con il gesto degli occhi, oppure anche con le mani, ma penso più con gli occhi, guardando come ha fatto Honor, che fissi la notifica e poi te la apre.
4: Sì.
3: La stessa cosa penso che sia anche questo display dell'ombrello, che tu fissando la notifica che ti interessa ti apre la notifica e leggi velocemente. Però ricordate, velocemente dovete leggere, perché se no andate a sbattere.
4: Io penso che más de uno, si lo llegan a hacer ya muchos, perché hasta ahora es un prototipo.
3: Esatto,
4: yo pienso que puede sbattere más de uno, ¿no? Penso yo.
3: Ma poi io penso anche a questa cosa, no? Siccome è un ombrello e quindi quando piove molto e quindi si fa un acquasero, no? Uno dice, ma io non lo porto fuori questo ombrello digitale, mi è costato più di, non so adesso quanto costerà, perché
4: no,
3: è un prototipo,
4: il
3: quindi
4: prototipo non dice quanto costa,
3: non lo dice, quindi penso che costerà molto, e quindi uno dice, ma io non lo porto questo fuori quando piove, no?
4: Para che serve? Bueno, para los días soleados, digamos.
3: Vedi, così sarebbe bello. Lo portate in ala, vedi, un ombrellone invece di un ombrello sarebbe stato
4: meglio. Può essere, sì. para quando vanno alla playa, sì, o a un picnic, qualcosa.
3: Perché già lì al sole non c'è pericolo di pioggia, quindi...
4: E è fermo.
3: Ed è fermo.
4: Sì, sta ahí, digamos, enterrado en la arena y puedes mirar ahí.
3: Esatto, perché tu...
4: Sì, può essere, sì, es más viable, así, menos peligroso.
3: Ti stai prendendo il sole, sdraiato, così ti suona ding, guardi l'ombrellone e vedi già la notifica.
4: Sì, me parece mejor.
3: Oppure anche un bel display con, non so, 10-12 pollici e ti guardi anche un film o una pellicola.
4: También
3: si può. Io sto inventando le cose, poi adesso Oppo e Honor, sì, e sì, Samsung le inventano e non ci pagano, ma guardano.
4: Ma estás dando demasiadas ideas creativas. Mejor, pongámosle final a esto y vamos a iniciar con la diversión y la música.
3: Que se llama...
4: A tutta musica!
0: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: Buenísima, buenísima esta música. Hemos escuchado hoy en el Café 90 Freddie Mercury con Living on My Own y The Tampere con Fair It.
1: Anche questa settimana il Caffè 90, selezionato da Dora, vi ha fatto, anzi a me ha fatto emozionare veramente tanto. Salutiamo Gianluca che è sempre in ascolto. Ciao Gianluca, grazie per i tuoi messaggi e ancora grazie per ascoltarci tutte le settimane.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo a Francesco che è in ascolto e che ricordiamo che dopo di noi su Radio Centrale Oristano ci sarà il suo programma, quindi ascoltatelo. E poi salutiamo anche Silvano, Silvia e Marcello che ci hanno mandato i messaggi al 371-4634-294. Continuate a mandare i vostri messaggi e il Caffè 90
0: torna la prossima settimana.

qui a Tutta Musica ogni settimana con Manuel Dora, e c'è anche lo spazio dedicato anche agli artisti indipendenti Talent On Air, dove voi artisti potete mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com, fare ascoltare la propria musica qui al nostro programma, e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Alexis Salgrado con Tell Me.

0: Elena Alexis Salgado con Tell Me. Grazie per aver mandato la propria musica qui a Tutta Musica e speriamo che potrai vincere l'intervista radiofonica. Adesso ragazzi, non lo so cosa devo dire.
1: Non lo so.
0: Dimmelo tu.
1: Vai a leggere il titolo della seguente canzone.
0: Bravissima.
1: È una diretta indiretta?
0: No, per niente. Dedicata a tutti i Tauri, a tutti i Tori che sono in ascolto.

settimana c'è l'appuntamento con Assegna Libro, dove parleremo dei libri e dei consigli per la lettura grazie a Luca e alla biblioteca di Marruvio. Il primo libro che vi consigliamo si intitola L'acquaiola di Carla Maria Russo. Racconta la storia di Maria, una ragazzina di 15 anni che vive in un piccolo paesino e lavora nei campi per mantenere l'anziano padre. Un giorno Maria viene assunta come acquaiola nella casa dei nobili del paese e ogni giorno deve recarsi alla fonte, distante 3 km, per rifornire la famiglia di acqua. La vita di Maria è ricca di sacrifici, ma nel corso delle pagine di questo romanzo il suo destino si intreccia a quello di Luigi, quinto figlio della casata nobile, in cui condividerà con la protagonista vicende e interessi veramente spettacolari. Il secondo libro si intitola La domestica a ore. È uno dei nuovi romanzi di Sveva Casati Modigliani. Intreccia storie familiari, segreti e rapporti sociali. La protagonista è una donna che lavora come domestica a ore, entrando nelle case di diverse famiglie benestanti. Attraverso il suo sguardo il lettore scopre le vite dei nobili, matrimoni in crisi, tradimenti, ipocrisie e fragilità nascoste dietro una perfezione apparente. La protagonista diventa una figura silenziosa ma fondamentale nelle vite delle persone in cui si rapporta. Una storia in cui emerge un desiderio di riscatto incredibile. Il terzo libro si intitola Delitto di Benvenuto. È un giallo ambientato in Sicilia. La storia segue un detective da poco trasferita a Catania. La donna indaga su un caso complesso e ricco di segreti. Durante le indagini emergono vecchie vicende legate legami nascosti e tensioni che coinvolgono diverse persone. La protagonista, con l'intuito e determinazione, riuscirà a scoprire la verità. Un romanzo che unisce il mistero e atmosfera siciliana. E queste sono le tre richieste, diciamo i tre consigli per quanto riguarda la lettura, grazie alla biblioteca di Marruvio, che torna tra poco con Assegna Libro.

0: entramos alle tre novità editoriali che presentiamo oggi. Sono il primo libro, Madri, storie di donne, e il nuovo libro di Lorenzo Braina, famoso educatore. Se tratta di una opera intensa che raccoglie testimonianze autentiche di decine di donne incontrate dall'autore durante la sua lunga carriera professionale e umana. Non è un manuale pedagogico, ma un mosaico di voci che esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Braina racconta storie di madri felici, stanche, entusiaste, ma anche storie di donne che hanno scelto consapevolmente di non diventare madri e a chi con dolore non ha potuto esserlo. Un libro meraviglioso. Il secondo libro si chiama Le chiamava persone medicine. Il protagonista è un bambino di 11 anni affetto da una profonda ipersensibilità. Per aiutarlo a gestire questa sua condizione viene mandato in montagna dalla nonna Adele. In questo scenario naturale, la donna gli insegna il valore della lentezza rispetto alla frenesia del mondo moderno. Il romanzo racconta l'importanza di aiutare e curare gli altri con le cose semplici e con la propria presenza. Un romanzo empatico e intenso. Il terzo libro, La Isola del Silenzio, è un romanzo giallo thriller. La storia ambientata su una isola apparentemente tranquilla, dove avviene un delitto che rompe l'equilibrio della comunità. La indagine porta alla luce segreti nascosti. Tra gli abitanti riportano ambigui e tensioni mai risolte. La isola custodisce verità scomode e un passato misterioso. Il protagonista ricostruisce i fatti con difficoltà. Il romanzo gioca molto su misterio con un colpo di scena finale, molto amato dai lettori. E para finalizar, entramos a la actividad de señalare presso la nostra biblioteca. Oggi vogliamo segnalare che venerdì prossimo stiamo organizzando un'attività dedicata ai bambini in occasione della festa della mamma. Lunedì 11 si terrà in biblioteca il primo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il intergruppo Cultura Marrubio. Per info e iscrizioni sulle nostre attività potete contattarci a bibliomarrubio@libero.it o al numero 07838 58 396, canali social della biblioteca. Vi aspettiamo. Grazie per questo bellissimo lavoro che sempre fa Luca per noi e per tutti.
1: E grazie alla biblioteca di Marrubio. Quindi Segnalibro torna
0: la prossima settimana.

Mamma Africa di Rihanna. E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste, ai messaggi che vi avete mandato al 371-4634-294 in via WhatsApp. E salutiamo invece chi ci ha mandato il messaggio, invece ce l'ha mandato grazie all'app che ha scaricato di Dimensione Dance, e quindi ci scrive: ciao, sono Silvano, potete mettere la canzone Ti raserò le ruola di Gianluca Grignani? Grazie. Certo Silvano, ti accontentiamo subito.

0: Tirate le ruola di Gianluca Grignani, richiesta da Silvano. E grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, siccome il tempo è tiranno, quindi noi già iniziamo a salutarvi ringraziandovi per quanto riguarda la vostra presenza fino alla fine. Grazie per seguirci anche nei social e anche grazie perché ci state seguendo anche nel canale YouTube, il nuovo canale YouTube di A Tutta Musica. Ricordatevi social Dimensione Dance e Facebook di Instagram e poi il canale YouTube di A Tutta Musica.
1: Y sigan enviando sus mensajes al 371-4634-294 que se leerán para la próxima puntata.
0: Exacto.
1: Hoy finalizamos saludando a Diego, que escribe: hola chicos, acabo de escuchar su programa en colombia.com, pero solo entiendo lo que dice Dora.
0: ¿Debo hablar español?
1: Sí, me pueden poner un vallenato de Rafa Pérez si no me falla el corazón. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Hoy te ponemos tu canción y finalizamos este bellísimo programa el día de hoy.
0: ¡Chao a tutti!
1: ¡Chao, chao! La canción
0: de Diego.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3.

mai percepiti. Il sound è quello di Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: e il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonnière. My Chansonnière. Con voi Roberta Calce.
5: Questa è la puntata di My Chansonnière. Ciao a tutti, io sono Roberta Calce. Voi sarete i protagonisti del nostro appuntamento con le vostre canzoni che ci mandate, dopo vi do anche l'indirizzo di posta elettronica dove mandarle, con la vostra biografia. Iniziamo subito con Massi Farina e Roma.
6: La Roma

0: Sapete, in Milano sta spopolando un locale che chiede ai clienti di lasciare lo smartphone all'ingresso. In cambio? Sconti e drink omaggio. Risultato? Più conversazioni vere e incassi alle stelle. Provateci anche voi. La musica, questa è My Shoner. Vi presento Paradox con Cuori in fuga.
1: Siamo figli della notte che non dorme mai.

In Giappone alcuni ristoranti stanno testando dei robot che reagiscono se ignorati. Se non li guardi mentre ordinano, rallentano il servizio. Educazione e versione tecnologica. Mi piace questa idea. Evviva i robot in questo caso. La musica My Chansonnière con Isabella Vieira Cruz, in arte Isa, con Replay.

Se vuoi diventare anche tu il nostro protagonista qui a My Chance On Air, manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Dario De Nicola, che ci propone Felix Bus.

0: il nostro tuffo nel passato con Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoci arrivati al termine del nostro appuntamento con My Chanson Air con me, Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimasto.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Benvenuti amici, siete sulle Verità Nascoste e io sono Daisy Claire. In questo format tratteremo la cronaca nera attuale e i cold case ancora irrisolti, ma parleremo anche di argomenti spirituali e trascendentali. Buon ascolto. Benvenuti amici, io sono Daisy Claire e siete su Le Verità Nascoste. Sono molto contenta oggi perché è venuta a trovarmi una mia carissima amica innanzitutto, che è Valentina Podda. Ciao Valentina.
4: Ciao a tutti.
3: Ok. E Valentina l'avete già conosciuta se seguite Le Verità Nascoste, perché è una scrittrice molto brava, si interessa a tutto quello che è un po' la natura, giusto Vale?
4: Sì.
3: La stregoneria, quella buona. La storia, ne abbiamo parlato anche della stregoneria, ecco,
4: sì.
3: E poi noi siamo Himine e quindi oggi andremo a parlare di un argomento che è già tanto tempo che insomma volevamo trattare e finalmente oggi ce l'abbiamo fatta vederci, che è il femminino, la dea madre, ok? Quindi Valentina, io ti chiederei innanzitutto di spiegarci in generale un po' che cos'è questa idea del femminino, femminile, e questo concetto di idea creatrice, di idea madre, prego.
4: Sì, allora, sicuramente è un concetto molto molto molto antico, quindi la maggior parte degli dei in passato erano femminili, quindi rappresentati come donna. Ancora adesso sicuramente la dea più grande, più importante è sicuramente Madre Natura,
3: uh-huh.
4: E in molte culture, ma comunque tuttora, viene rappresentata come una donna bellissima, prosperosa, con un seno abbondante, con dei fianchi procaci e spesso anche incinta, quindi comunque sempre per sottolineare quanto la donna abbia insito in sé la creazione.
3: Mm-hmm.

0: pensata non solo come far nascere un altro essere umano, ma nella sua creatività in toto, quindi nella sua intelligenza, nelle sue arti creative, appunto, che possono essere manuali piuttosto che intellettive. E quindi raffigurata così, diciamo che rappresenta tutto quello che è il femminile, in primis madre natura,
1: Madre
0: che
1: natura.
0: insomma è la nostra dea dalla quale tutti quanti noi arriviamo e attingiamo.
1: Mi viene in mente, non so se hai visto il film Le streghe di Eastwich, ho fatto anche
0: Sì,
1: una
0: certo.
1: puntata un po' di mesi fa dove c'era una delle streghe, Cher, che costruiva, modellava con la creta, se ti ricordi, queste
0: La
1: bamboline,
0: bambolina,
1: che
0: sì.
1: io l'ho visto da piccola questo film, e dicevo, ma perché questa fa tutte queste donne grasse a palla, ma che attrattiva hanno? In realtà,
0: Era la
1: ecco,
0: donna affascinante, era la donna sana,
1: ecco.
0: era la donna bella, quindi la maggior parte di noi fosse vissuta, ma fino a poco tempo fa, perché comunque se parliamo anche solo degli anni 50, Marilyn Monroe, Sophia Loren erano
1: Vero,
0: splendide.
1: vero.
0: Erano splendide non solo per i loro visi, ma anche per i loro corpi procaci, quindi
1: Esatto.
0: sicuramente il simbolo di donna di femminile è quello.
1: Esatto, tra l'altro, vabbè, nelle culture africane sappiamo, ma tuttora, per fortuna tuttora da loro è così, perché io frequentando dei parrucchieri di colore. Le vedo, no? Queste ragazze belle, prosperose, e l'ideale loro di bellezza anche da parte dei loro maschi è questa donna, insomma, prospera,
0: Sì.
1: curvo. Non che se siete magre fate
0: No,
1: schifo,
0: assolutamente,
1: nessuno,
0: ma
1: e che
0: mangiate, che ve lo
1: mangiate,
0: mangiate.
1: sì, e che ognuna dovrebbe poi essere contenta col proprio fisico. E purtroppo, parlando sempre di cinema, ho visto l'altro giorno, bellissimo, Il diavolo veste Prada 2. E niente, c'è sempre questo concetto di questa magrezza impressionante, di questi scheletrini che camminano. E vabbè, anche lì, un altro argomento ancora, ci vorrebbe un'altra puntata. Da voi in Sardegna c'è una, come si chiama la dea madre? Mi hai detto dea, adesso io la pronuncio male, pronuncialo tu.
0: In realtà in Sardegna ci sono tante dee, c'è Samama Susole che era
1: Ok.
0: la madre sole, c'è Samama Sutrigu, Samama Sumare, quindi anche comunque i concetti maschili come il mare in realtà sono sempre legati a una dea femminile, questo
1: Certo.
0: perché vabbè, in Sardegna è particolarmente matriarcale. E quindi tutto quello che è Dio, quindi principalmente elementi della natura, vengono associati comunque a una signora, a una donna che li protegge, e non sempre buona, perché per esempio Samame Susole non è proprio buonissima, nel senso che la leggenda dice che nelle ore più calde, parliamo della Sardegna, quindi insomma calde, veramente molto calde. Non si deve uscire, i bambini non devono uscire strada, altrimenti sta mamma su sole li bacia sulla fronte e si prendono un'insolazione.
1: Certo,
0: Quindi
1: quello penso sia un
0: sono
1: po' anche associato alle questioni climatiche, delle
0: assolutamente
1: stagioni,
0: sì.
1: del clima. E vabbè, senti, le girano a questa signora quando fa troppo caldo, in
0: Ci sta,
1: effetti, ecco,
0: poi i
1: ci
0: bimbi
1: sta.
0: devono imparare che a mezzogiorno in Sardegna forse non è il caso di
1: Bisogna stare
0: giocare strada.
1: riparati, bisogna stare riparati. Molto bene, Vale, se sei d'accordo, io adesso andrei in musica e poi ritorniamo dopo con un altro elemento femminile associato alla donna che io l'altra notte ho sognato, te l'ho detto, ma non
0: Sì.
1: spoileriamo niente, a dopo, adesso andiamo in musica.

0: Eccoci di nuovo qua. Allora, dovete sapere, vabbè, un po' se mi seguite mi conoscete, io non sono tanto a posto. L'altra notte ho fatto un sogno molto bello, molto colorato, raro per me perché solitamente non faccio bei sogni, e che rappresentava, adesso non vi mettete a ridere, una vulva, una vagina femminile. Non aveva alcuna valenza, immagino, sessuale in quel momento il sogno, era semplicemente riprodotta questa Yoni, perché poi giusto vale si chiama anche così, no? L'organo sessuale femminile era coloratissima, sembrava una vera e propria opera d'arte e mi sovrastava. Ecco, adesso ridete quanto volete, fatevi una bella risata, poi calmatevi e... io vorrei chiedere a Valentina, se ne parla poco di questa Yoni ed è anche molto censurata tante volte, ok? Perché questo succede e che cos'è nell'antichità la Yoni, che cosa rappresenta, quanta valenza ha, quanta importanza ha?
1: Ma allora, innanzitutto preciso che se fossimo dei buoni osservatori la vedremmo molto in giro, anche solo appunto negli ambienti naturali, perché sono state create delle grotte a forma di vulva e sicuramente avevano una valenza di dee anche in quel caso, perché veniva pregata nel vero senso della parola. È un'immagine molto forte, sicuramente richiama sempre la creazione, il femminile. Viene censurata perché come quasi tutto quello che viene trasportato al sesso, con l'arrivo principalmente del cristianesimo, tutto ciò è diventato tabù. Questa è una cosa a me incomprensibile, perché comunque a parte la simbologia, il fatto che rappresenti veramente tanto, allo stesso tempo la sessualità è un qualcosa veramente importante, e l'energia più grande che abbiamo non va assolutamente repressa. E questo tabù sì, nasce appunto dall'arrivo delle religioni, ecco, non solo principalmente il cristianesimo, ma non solo. E probabilmente sì, spaventava.
0: Tu mi, se non ricordo male, una volta avevi detto che nel paganesimo, comunque nelle religioni arcaiche molto antiche, la celebrazione dell'unione, della sessualità era una festa, era qualcosa di
1: ben visto. Era una festa, era una cosa naturale, una cosa ben vista, una cosa da celebrare, perché comunque nel caso in cui c'era fecondazione era il rito per procreare, quindi l'arrivo di una nuova vita, di un bimbo, ma anche nel caso contrario era comunque la celebrazione dell'istinto più grande che abbiamo, che è un istinto come tutti gli altri da non reprimere, quindi comunque un istinto che anche in quel caso era vista come un'esplosione di energia. Noi siamo fatti di energia, quindi era celebrato proprio come si celebra il compleanno piuttosto che qualche altra festa, quindi certo. Tutto molto naturale e non c'erano tabù.
0: Cosa è avvenuto poi? Cosa è successo? È intervenuta, immagino, la Chiesa, come sempre.
1: Non si capisce bene. Allora, sicuramente, e questo anche legato insomma alla famosa caccia alle streghe, tutto quello, l'inquisizione, tutto quello che sappiamo, la donna ha sempre fatto un po' paura, proprio per la sua intelligenza. Per quanto riguarda le streghe, sappiamo che erano donne che comunque curavano, avevano davano un'importanza alle erbe, avevano una conoscenza ampissima, quindi facevano un po' timore, soprattutto ai medici, piuttosto che alla gente del popolo, chi non usufruiva delle loro arti, naturalmente. E questo ha portato all'inizio di una vera e propria inquisizione, quindi la femmina, sempre la donna, ha sempre fatto timore, certo. non so il perché comunque secondo me è meglio allearsela.
0: In generale immagino di sì, perché io ho notato una cosa: nonostante nel corso dei secoli ci abbiano sterminato e continuino, ma noi, come tutte le minoranze, che possono essere gli anziani, quelli di un'altra religione, i bambini piccoli che non si possono difendere, però siamo sempre tornate.
1: Siamo sempre presenti, non siamo mai andate via, non tornate, siamo sempre presenti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì. L'urlo femminista, io non sono una femminista, non lo sono assolutamente, sono per la parità e l'uguaglianza in tutto, però maschi, tremate, le streghe sono tornate.
1: È sempre un po' valido,
0: un pochino è attuale, insomma, forse perché appunto siamo in realtà a principio, immagino, sia creatore ma anche d'equilibrio, perché Marte è rappresentato, rappresenta la guerra, no? E poi c'è, se non sbaglio, Venere o Afrodite, adesso non so bene, non mi ricordo bene le due differenze dei nomi, è raffigurata accanto a lui che in qualche modo lo abbraccia, lo sostiene, ed è principio, secondo me, di pace, non
1: sì,
0: so.
1: Sì, equilibrio, sicuramente.
0: Magari torniamo sì, per sì, quel motivo lì, non lo so. Trasposto a oggi, tu che comunque ti interessi, sei donna, ti interessi di queste cose, no? C'è questo fenomeno dilagante, noi ne abbiamo già parlato, della violenza perpetrata sulle donne, che purtroppo ultimamente c'è, sarà anche la maggior crescita di informazioni, si vede tantissimo. Tu pensi che ci sarà un'evoluzione, un miglioramento, una presa di coscienza femminile, che poi si dice presa di coscienza femminile, ma qua bisognerebbe che anche l'altra parte
1: sì, ci dovrebbe essere principalmente una presa di coscienza maschile. Non ti so rispondere, ti posso rispondere con quello che desidero, ecco. Certo. Sicuramente a tutt'oggi i dati sono sconfortanti, sicuramente. Sì. Non sembra che si vada a migliorare. Io personalmente ho la fortuna anche di lavorare nelle scuole in quanto educatrice, e ti posso dire che se ne parla tanto, quindi questo è positivo, il fatto che se ne parli, soprattutto nelle scuole medie, sì, naturalmente, che sono ragazzi un po' più grandi, se ne parla tanto, si cerca di sensibilizzare sia i ragazzi che le ragazze, e quindi il nostro pezzettino lo facciamo, lanci sempre un po' un semino, certo, si spera che poi le famiglie e la crescita dei ragazzi portino alla comprensione del rispetto, però sai... Certo. Il mondo in cui viviamo, lo vediamo anche solo dal telegiornale, è abbastanza intriso di violenza, e questa cosa da debellare è veramente molto difficile.
0: Sì, abbiamo anche poche donne, comunque io noto, al potere, ce n'è veramente poche. Non voglio prendere nessun tipo di schieramento politico, però anche quelle che ci sono magari fanno fatica, ecco, a fare qualcosa di positivo e di buono. E con i maschi al potere devo dire che, insomma, non è che le cose vadano proprio da Dio, e purtroppo ci sono sempre i soliti interessi economici in atto che non ci permettono di evolvere. Ho visto un post di Valentina, perché io la seguo anche molto sui social, giorni fa, in cui dicevi una cosa molto bella, non lo so, eri in mezzo alla natura, forse distesa in un prato.
1: Molto probabile.
0: E hai detto una cosa del tipo: non rinuncerei mai al piacere di potermi sdraiare sull'erba al sole circondata dai miei animali. Magari è un pochino quello che dovremmo recuperare in generale tutti, il contatto anche. Perché io ho notato che se sono nervosa e vado in un parco, sto a contatto di qualcosa di verde, sto meglio, mi calma, e chissà, magari dovremmo un po' tornarci tutti, non dico alla vita rurale campestre, che capisco che magari non è possibile per tutti, però un pochino più al contatto con questo femminino che c'è nella natura e che magari si può ritrovare, no?
1: Sì, credo, ecco, che il primo passo potrebbe essere quello, ritornare un po' alle origini, anche solo il contatto con la natura, ma anche solo prendersi un momento anche d'inverno, mettere i piedi comunque sulla terra, piedi scalzi, chiudere gli occhi e sentire, secondo me ci potrebbe rigenerare tanto. Il contatto con la terra porta inevitabilmente non solo alla serenità, ma anche alla presa di coscienza del rispetto, perché nel momento che rispetti la natura, rispetti anche il prossimo, rispetti te stesso, e il primo passo dovrebbe essere questo, ecco. Sì,
0: sì, anche secondo me. Bene, adesso io andrei nuovamente in musica, poi torniamo di nuovo con Valentina per i saluti e ci ascoltiamo un po' di musica adesso. Ascoltiamo, parlando di nonne stregonesche che probabilmente neanche lo erano, i Bathory con Elsbeth Bathory.

0: Ma a voi questo metal pesante, un po' demoniaco, piace? Poi ci farete sapere. Allora, Vale, vogliamo parlare in chiusura di un altro tema caldo, di cui anche quello, sì, adesso se ne parla di più, ma insomma è sempre un po' nascosto tra le righe, che è il mestruo, il ciclo mestruale legato alla donna. Quanto c'è di tabù, quanto invece non ci dovrebbe essere di tabù, perché se ne parla anche sempre in questa maniera un po'. Ecco, quando devono fare le pubblicità degli assorbenti, sono tutti espliciti. Poi cose idiotissime, quella sì, che si lancia col paracadute, quella vabbè, cose che lascia. Però poi in realtà se ne parla anche poco di questa cosa. Perché secondo te?
1: Partendo sempre dal passato, anche qua mi ripeto, in realtà era considerata un'esplosione di energia, quindi qualcosa di positivo. Soprattutto il primo menarca era in realtà un'occasione bellissima per avere un contatto con, fra le giovani e le anziane della tribù, soprattutto perché si parla anche soprattutto di popolazioni africane, dove per esempio tuttora è un momento sacro. E quindi in realtà anche quella era una festa, era considerato un momento in cui la donna aveva un'energia potente, quindi poteva creare. E poi non so cosa è successo, ma anche quello è diventato tabù e addirittura si è traslato non solo in qualcosa di negativo, ma qualcosa di pericoloso, quindi probabilmente solamente le nostre nonne, quindi non andiamo molto lontano, spesso dicevano, io me la ricordo, mia nonna lo diceva, non cucinare o non toccare le piante quando sei mestruata, perché potresti far morire la pianta o potresti comunque cucinare
0: perché
1: qualcosa.
0: In teoria, che poi non è vero, tu emetti acidità, emetti energie acide che potrebbe, ma non è assolutamente
1: anzi era
0: così.
1: Proprio una credenza che insomma io ho sempre cucinato molto bene, senza falsa modestia.
0: Anch'io, io divento una bestia, mi cambia l'umore, ma quello è scientificamente normale, quindi...
1: Ecco, questo legato a quello che hai appena detto è perché il nostro ciclo mestruale è tanto legato ai cicli lunari, noi siamo... principalmente lunatiche, ecco, siamo legate più alla luna che al sole, che ha più una valenza maschile, e questo in realtà però potrebbe essere anche a nostro vantaggio. Mi viene da consigliare un libro, per esempio, Luna Rossa di Amanda Gray, che è una scrittrice che nasce come... appartiene anche lei a un filone pagano e ha fatto tutto uno studio sul nostro ciclo mestruale legato alla luna e nel libro dà dei consigli pratici, quindi nella nostra fase premestruale potremmo tenere un diario, quindi comunque per conoscere sempre meglio il nostro corpo, quindi andare poi a essere più consapevole e affrontare quella settimana, anche se il ciclo in realtà è di 28 giorni, ma la fase di sanguinamento è circa 5-7 giorni. E non è sicuramente un momento facile, è sicuramente un momento prezioso, però dove se la donna prendesse un po' più di consapevolezza di questo momento sacro e del funzionamento del proprio corpo, andrebbe a gestirlo anche in maniera migliore. Quindi questo libro a me ha aiutato tanto, lo consiglio.
0: Lo leggerò. Luna Rossa di
1: Amanda Gray.
0: Andatelo a comprare, anche i maschi, compratelo anche voi, vi fa bene.
1: Sì,
0: una lettura di questo
1: assolutamente.
0: Tipo
1: assolutamente, anche perché ci sono esercizi pratici che veramente poi prendi consapevolezza.
0: Sì, ricordiamo anche che ci sono esercizi proprio per associato alla Ioni, ci sono delle pietre, mi dicevi,
1: esatto,
0: no? Per
1: sì, anche quello
0: rinforzare l'apparato pelvico.
1: Sì, esatto, e anche si usano anche durante delle meditazioni, quindi comunque sono pietre a forma di uovo, quindi anche questo,
0: principio
1: simbologia,
0: creatore, certo.
1: È fortissima la simbologia, e di pietre varie, quindi noi siamo legate ad una pietra, sempre molto soggettivo. Quando si comprende qual è la nostra pietra, si possono utilizzare queste pietre inserendole e non solo vanno a stimolare l'apparato,
0: certo, perché
1: l'apparato
0: anche quello
1: pelvico,
0: è un muscolo, quindi
1: certo,
0: dovremmo
1: quindi
0: allenarlo.
1: Dopo i 40 lo consiglio
0: anche con le gravidanze,
1: vero?
0: Ci siamo capiti.
1: E poi porta ad avere una meditazione migliore, quindi certo, al contatto maggiore con la terra. Con
0: comunque dico una cosa, anche se sono io che sono io e se siamo nel 2026, questa cosa dell'avere timore, no, del ciclo, ma è successo anche a me. Io vi racconto un attimo, ero in piscina l'altro anno e ho perso una goccina di sangue, avevo il ciclo, avevo il costume, non è successo nulla di che, semplicemente si è un attimo macchiato l'asciugamano. Io stessa, quando me ne sono accorta uscendo dall'acqua, ho avuto una reazione che poi ho detto, ma che cosa fai? Copri, vado a cambiare. Questa cosa prende anche noi che viviamo in quest'epoca, che comunque siamo donne evolute, perché c'è questo retaggio comunque di qualcosa di negativo. Adesso non è che vi dico che dovete creare il Mar Rosso quando andate al mare o fregarvene, l'igiene è sempre la prima cosa, però c'è proprio questo retaggio che anch'io, donna di questi tempi, purtroppo di riflesso, ecco, ho subito. E quindi
1: sì, c'è sempre un po' la paura del giudizio,
0: esatto,
1: più che dentro te,
0: esatto,
1: stessa, forse ti sei proiettata che cosa avrebbero potuto,
0: sì,
1: dire gli altri.
0: Sì, non so se sia il rosso del sangue, il fatto che è sangue, il fatto che per anni, però c'è. In effetti,
1: sì,
0: questa cosa. Adesso le stesse femminucce che io so andare nelle scuole in età, comunque, cos'è, terza media, superiori, portano il pacchettino, no? Quello tutto nascosto,
1: sì,
0: perché poi non. Ecco, anche questa cosa, forse bisognerebbe parlarne, in effetti.
1: Sì, anche questa è una cosa su cui le nuove generazioni va istruita, mettendo un po' un punto a tutti i tabù che purtroppo al giorno d'oggi ancora ci sono, ma cercare di aprire veramente un nuovo capitolo e andare verso,
0: esatto,
1: l'apertura,
0: esatto,
1: mentale, fisica e culturale.
0: Ma noi facciamo sempre queste bellissime interviste assieme a te Valentina, assieme a Beatrice Tanarelli, relative a tutto quello che è la stregoneria, la femminilità, questi argomenti un po', ecco, non tanto trattati, proprio perché speriamo di creare delle vie, no, di comunicazione maggiore tra tutti, maschi, femmine, bambini, come si diceva, perché
1: certo,
0: loro sono il nostro futuro, quindi dovrebbero essere istruiti un po' diversamente. Beh, Vale, io ti ringrazio, ci siamo come al solito fatta la nostra bella chiacchierata.
1: Grazie
0: di mezz'ora e 40 minuti, ma è meraviglioso, spero di averti ancora qui mia ospite. Tanto noi le cose, gli argomenti li troviamo comunque.
1: Sì.
0: Ecco, contate che tutto questo, per esempio, questa intervista è nata da un sogno, quindi più misterioso e spettacolare di ciò, che cosa c'è, ragazzi? C'è le verità nascoste, c'è Valentina Podda, che io ringrazio,
1: grazie,
0: che è veramente una donna magica, e grazie di essere stati con noi e alla prossima puntata. Un abbraccio.